0: dueño de mi amor. Es un gatito elegante, fino, músico y actor. Es todo un artista, muy vanguardista. ¡Miau!
1: Dopo questa sera io voglio abitare
0: nella primavera del tuo cuore.